amico piacer più va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà, salta, salta, gira, gira, amico piacer più va, già s'avanza, si ritira, alla salta tornerà, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, serra, serra, colla bionda, colla bruna va e quella, colla rossa va seconda, colla storta fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià,

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano